Marì, venga coppa scambia, ad una volta era canapa, mo spade neva pa via. Sentimento a scarfate, giorno uno panato, una carezza ne asciuta, figlia di una sconnuta. Santa Maria, non c'è sta niente a capire, e non un imbroglio, più sparisce e t'attacca, tu da ravoglio. E su pulie, su verrizze, profumo che puzza, sotto su l'urana macheta, fa pantane e fede, a peste.